0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti. Oh, oh, nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 maggio Padre Pio, Maghi Buongiorno, Bruno Vespa, Frank Oz, il regista, e la cantante Emma. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado dei gemelli, sei artistico e armonioso, hai un buon occhio per ciò che è distinto e gradevole. La bellezza per te in un certo senso è il risultato di equilibrio e simmetria. Non avrai mai problemi col denaro perché non soltanto sai fare molto bene, ma anche perché la fortuna ti assisterà sempre nei momenti di difficoltà. Fidati sempre del tuo ragionamento più che dell'intuito, che qualche volta ti può ingannare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Mercurio sostiene la sincerità, ma Venere chiede di non idealizzare. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servono parole leggere. Le emozioni non vanno confezionate, ma vissute. Meno male che ci pensa Plutone a ricordarci di essere sinceri. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e libera dalle esitazioni passate. Siamo i condottieri e i fautori del nostro destino. Procediamo con la massima risolutezza e determinazione. Cancro, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Non temiamo di abbattere vecchi schemi o abitudini che ci limitano. È un giorno di rinnovamento e disimpegno totale. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli aiuta a trovare una via d'uscita. Proteggiamo le nostre idee e informazioni più preziose, non sbandieriamo i nostri piani ai quattro venti. Vergine, Venere e Giove garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Un investimento personale porta buoni risultati. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Sosteniamo un amico che chiede il nostro aiuto in una fase delicata. Il nostro supporto è prezioso. Scorpione, la luna in sestile attiva la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare col cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. L'armonia di Giove dà un ottimo radicamento emotivo. Usiamo questo dono per sostenere chi si confida con noi. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità per una pausa ludica. Dedichiamo del tempo a un'attività divertente, anche se pare frivola. La spensieratezza restituisce energia. Capricorno, affidiamoci alla sorte e cogliamo le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Un evento inatteso ci ricorda che la vita è ciclica, non cerchiamo di controllare ogni dettaglio. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Non lasciamo che la nostra mente ci spinga ad agire con troppa fretta su una lista di compiti infinita. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno buono per rompere il ciclo dell'autocritica. Col sole in Gemelli dobbiamo spingerci oltre i nostri dubbi e silenziare il nostro critico interiore. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente: quando non vale la pena discutere, il silenzio vince. Seneca.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè, siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Sono le 3 e

0: Di quel suono.
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: Sono le 4:30.

0: Radio Nostalgia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Chiara Bloom. Ciao, sono Chiara Bloom. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
0: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
4: Radio Nostalgia.
3: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Sono le 6 e 28 minuti. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
17: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smetti!
10: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
1: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
8: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
22: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
23: GoYes Viaggidigruppo.com.
24: Il mondo è più bello insieme a noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia. Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Sono le 6 e 54 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
6: È lunedì, di nuovo.
7: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del Dottor Why.
6: Ah, il quiz dove perdi sempre?
7: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
6: Quindi niente divano?
7: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
6: Ogni settimana?
7: Ogni lunedì, Dottor Why, live da 9.80.
8: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
9: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
10: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
13: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: Sono le 7:29.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 maggio Padre Pio, Maghi Buongiorno, Bruno Vespa, Frank Oz, il regista, e la cantante Emma. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado dei Gemelli, sei artistico e armonioso, hai un buon occhio per ciò che è distinto e gradevole. La bellezza per te in un certo senso è il risultato di equilibrio e simmetria. Non avrai mai problemi col denaro, perché non soltanto sai fare molto bene, ma anche perché la fortuna ti assisterà sempre nei momenti di difficoltà. Fidati sempre del tuo ragionamento più che dell'intuito, che qualche volta ti può ingannare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Mercurio sostiene la sincerità, ma Venere chiede di non idealizzare. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servono parole leggere. Le emozioni non vanno confezionate, ma vissute. Meno male che ci pensa Plutone a ricordarci di essere sinceri. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e libera dalle esitazioni passate. Siamo i condottieri e i fautori del nostro destino. Procediamo con la massima risolutezza e determinazione. Cancro, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Non temiamo di abbattere vecchi schemi o abitudini che ci limitano. È un giorno di rinnovamento e disimpegno totale. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli aiuta a trovare una via d'uscita. Proteggiamo le nostre idee e informazioni più preziose, non sbandieriamo i nostri piani ai quattro venti. Vergine, Venere e Giove garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Un investimento personale porta buoni risultati. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Sosteniamo un amico che chiede il nostro aiuto in una fase delicata. Il nostro supporto è prezioso. Scorpione, la luna in sestile attiva la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare col cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. L'armonia di Giove dà un ottimo radicamento emotivo. Usiamo questo dono per sostenere chi si confida con noi. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità per una pausa ludica. Dedichiamo del tempo a un'attività divertente, anche se pare frivola. La spensieratezza restituisce energia. Capricorno, affidiamoci alla sorte e cogliamo le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Un evento inatteso ci ricorda che la vita è ciclica, non cerchiamo di controllare ogni dettaglio. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Non lasciamo che la nostra mente ci spinga ad agire con troppa fretta su una lista di compiti infinita. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno buono per rompere il ciclo dell'autocritica. Col sole in gemelli dobbiamo spingerci oltre i nostri dubbi e silenziare il nostro critico interiore. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Quando non vale la pena discutere, il silenzio vince. Seneca.
7: Radio Nostalgia.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice.

0: Il mondo è più bello insieme a noi.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
1: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
3: E anche basta con questo spot!
4: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
5: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Siamo pronti a ripartire una nuova settimana, quella che ci porterà dritti dritti nell'inizio della nostra estate, l'estate 2026, l'estate nostalgia che questo sabato prende il via dalla piazza Venezia di Fivizzano, dove dalle 21 si accende il tutto con l'Aspettando Estate Nostalgia con Fausto Avere e tanti artisti. Nei prossimi giorni ve li svelerò e spoilerò tutti, e poi con tutti i DJ di Radio Nostalgia. Questo sabato non prendete impegni, ci vediamo a Fivizzano a Sapori 2026. Adesso sapete che si va a Campi Bisenzio, dove ci sono tutte queste colleghe tra l'altro spettacolari, che ci hanno mandato questa nota vocale. Vai Danny.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa, Ilaria,
1: Monica, e vorremmo richiedere 3 canzoni:
2: Olli questa domenica,
3: la canzone dell'amore perduto
1: e Opera di Patti Pravo. Ciao.
2: Ciao.
4: Nostalgia.
5: 3 per te.
4: Radio Nostalgia.
5: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue 3 canzoni preferite.

0: Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa,
3: Ilaria,
4: Monica
1: e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Olly, Questa domenica,
5: la canzone dell'amore perduto
1: e Opera di Patti Pravo. Ciao!
2: Ciao!
6: Belle loro che si sono rese protagoniste indiscusse del 3 per te di questo lunedì. Sì, Elisa, no, non me le ricordo. Ragazzi, ho la memoria di un pesce rosso e quindi questo mi porta a non ricordare una cosa che ho ascoltato poco fa. Comunque, sono top, belle anche le canzoni che hanno scelto e grazie per averle condivise con tutti noi e con tutti voi. Ogni giorno siete sempre di più, 500.000 di persone ci ascolta ogni settimana e questo grazie non a me ma è grazie a voi che ci avete scelto e ci scegliete ogni giorno come colonna sonora della vostra vita. Volete essere i protagonisti della puntata di domani del 3 per te? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e 3 canzoni. Il più veloce si aggiudica proprio la puntata di domani. Un bacio dai fratelli Secci.
7: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
13: Sono le 7 e 53 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
15: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev, almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che ha invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15. Si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi. Un test piuttosto esteso, cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessere elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
15: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di De Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli, il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese, Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
15: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Alfieri Auto. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
21: Vado, ma è bellina sta macchinina.
22: Pensavo ad una luce
23: soft, dai toni caldi,
22: che sia intensa e bianchissima,
23: con i LED dimmerabili,
22: a piantana o a soffitto,
23: a diffusione dal pavimento.
24: Posso darvi un consiglio?
22: Sì?
24: Luce più!
22: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
25: Scopri di più su lucepiu.com.
26: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
27: Siamo amanti della pasta.
26: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
28: E anche basta con questo spot!
29: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
30: Free Food Festival Sarzana, dal 29 maggio al 1 giugno.
6: Vale, ma che cos'è?
30: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
6: Wow, e quindi?
30: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti. Nessuno escluso.
6: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
30: Non vedo l'ora, vi aspettiamo.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
0: Sono le 8 e 32 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
12: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
13: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
12: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a 2 ruote è in buone mani.
13: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
14: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici 2 ruote.
12: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
15: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada la 1 variante, 5 km di coda per incidente tra via 1 variante e Badia in direzione sud. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, 3 km di coda verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa e 1 km in carreggiata opposta sullo stesso tratto. E arriviamo alla Fipili per traffico, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, troviamo inoltre code in uscita a San Miniato e a Santa Croce provenendo da Firenze e rallentamenti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura da quest'oggi fino al 14 settembre di Ponte Alpino con ripercussioni per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sono le 8:57.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Sempre oggi l'omaggio degli studenti della professoressa Montefalcone, che si immergeranno nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova il Cristo degli Abissi, per un momento di preghiera. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A, che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. tennis, due vittorie e altrettante sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
16: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
20: Io dormo benissimo.
19: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
20: Basta russare.
19: Mi prendi in giro?
20: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
19: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
20: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
21: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
22: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
23: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
22: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
23: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
24: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
25: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
26: Direttore sanitario Nadia Singarella.
27: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
28: Ma come è bellina sta macchinina.
29: Questa è Radio Nostalgia.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Sono le 9:29.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
10: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 maggio Padre Pio, Maghi Buongiorno, Bruno Vespa, Frank Oz, il regista, e la cantante Emma. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado dei Gemelli, sei artistico e armonioso, hai un buon occhio per ciò che è distinto e gradevole. La bellezza per te in un certo senso è il risultato di equilibrio e simmetria. Non avrai mai problemi col denaro, perché non soltanto sai fare molto bene, ma anche perché la fortuna ti assisterà sempre nei momenti di difficoltà. Fidati sempre del tuo ragionamento più che dell'intuito, che qualche volta ti può ingannare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Mercurio sostiene la sincerità, ma Venere chiede di non idealizzare. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servono parole leggere. Le emozioni non vanno confezionate, ma vissute. Meno male che ci pensa Plutone a ricordarci di essere sinceri. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e libera dalle esitazioni passate. Siamo i condottieri e i fautori del nostro destino. Procediamo con la massima risolutezza e determinazione. Cancro, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Non temiamo di abbattere vecchi schemi o abitudini che ci limitano. È un giorno di rinnovamento e disimpegno totale. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli aiuta a trovare una via d'uscita. Proteggiamo le nostre idee e informazioni più preziose, non sbandieriamo i nostri piani ai quattro venti. Vergine, Venere e Giove garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Un investimento personale porta buoni risultati. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Sosteniamo un amico che chiede il nostro aiuto in una fase delicata. Il nostro supporto è prezioso. Scorpione, la luna in sestile attiva la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare col cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. L'armonia di Giove dà un ottimo radicamento emotivo. Usiamo questo dono per sostenere chi si confida con noi. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità per una pausa ludica. Dedichiamo del tempo a un'attività divertente, anche se pare frivola. La spensieratezza restituisce energia. Capricorno, affidiamoci alla sorte e cogliamo le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Un evento inatteso ci ricorda che la vita è ciclica, non cerchiamo di controllare ogni dettaglio. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Non lasciamo che la nostra mente ci spinga ad agire con troppa fretta su una lista di compiti infinita. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno buono per rompere il ciclo dell'autocritica. Col sole in gemelli dobbiamo spingerci oltre i nostri dubbi e silenziare il nostro critico interiore. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Quando non vale la pena discutere, il silenzio vince. Seneca. Radio Nostalgia.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: Pensavo ad una luce
14: soft, dai toni caldi,
13: che sia intensa e bianchissima,
14: con i LED dimmerabili,
13: a piantana o a soffitto,
14: a diffusione dal pavimento.
15: Posso darvi un consiglio?
13: Sì?
15: Luce più!
16: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
17: Scopri di più su lucepiu.com.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua.
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 20...

0: Nessuno escluso.
1: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
0: Non vedo l'ora, vi aspettiamo.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
8: Sono le 9 e 55 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa 1 punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
11: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
12: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
14: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici 2 ruote.
15: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
17: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
20: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio

Radio Nostalgia. When you can't get what you need.

0: Sono le 10 e 27 minuti.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami. Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
23: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
24: Non ti ho mai visto da queste parti.
25: Sto cercando il mio cane.
26: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
24: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
27: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
25: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
28: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
29: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
27: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
25: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
28: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
25: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
28: Ma lo smetti!
10: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
30: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
31: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
32: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
10: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
0: Vado, ma è bellina sta macchinina.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
1: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
3: E anche basta con questo spot!
4: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente. Solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
9: Sono le 10:57.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan, KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salamakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei Sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
12: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo perché siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
13: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
11: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Tacugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Banda. 1-0 Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese al termine in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
14: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
11: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
15: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente sicuramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
11: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino, Berrettini affronta l'ungherese Fucsovic, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina, Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
17: Io dormo benissimo.
16: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Basta russare.
16: Mi prendi in giro?
17: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: siamo noi.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Free Food Festival Sarzana, dal 29 maggio al 1 giugno.
3: Vale, ma che cos'è?
2: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
3: Wow, e quindi?
2: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
3: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
2: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Sono le 11 e 31 minuti.
12: Il meteo di Radio Nostalgia.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
14: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
15: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
12: Direttore sanitario Nadia Singarella.
16: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
17: Vado, ma è bellina sta macchinina.
18: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
19: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
18: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
19: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
20: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
18: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
21: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino al 17, chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord. Per la mobilità sempre in A1 con i tratti verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio e verso nord tra Calenzano e Aglio. In A11 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Regolarizzato al momento il traffico in Fipiri, dove segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita ad Empoli nelle due provenienze. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo pronti a ripartire una nuova settimana, quella che ci porterà dritti dritti nell'inizio della nostra estate, l'estate 2026, l'estate nostalgia che questo sabato prende il via dalla piazza Venezia di Fivizzano, dove dalle 21 si accende il tutto con l'aspettando estate nostalgia con Fausto Avere e tanti artisti. Nei prossimi giorni ve li svelerò e spoilererò tutti, e poi con tutti i DJ di Radio Nostalgia. Questo sabato non prendete impegni, ci vediamo a Fivizzano a Sapori 2026. Adesso sapete che si va a Campi Bisenzio, dove ci sono tutte queste colleghe tra l'altro spettacolari, che ci hanno mandato questa nota vocale. Vai Danny.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa, Nadia,
3: Monica,
1: e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Olli questa domenica,
4: la canzone dell'amore perduto,

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa,
3: Ilaria,
1: Monica e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Holly questa domenica,
4: la canzone dell'amore perduto
1: e opera di Patti Pravo. Ciao!
2: Ciao!
5: Belle loro che si sono rese protagoniste indiscusse del 3 per te di questo lunedì. Sì, Elisa, no, non me le ricordo. Ragazzi, ho la memoria di un pesce rosso e quindi questo mi porta a non ricordare una cosa che ho ascoltato poco fa. Comunque, sono top, belle anche le canzoni che hanno scelto e grazie per averle condivise con tutti noi e con tutti voi. Ogni giorno siete sempre di più, 500.000 di persone ci ascolta ogni settimana e questo grazie non a me ma è grazie a voi che ci avete scelto, ci scegliete ogni giorno come colonna sonora della vostra vita. Volete essere i protagonisti della puntata di domani del 3 per te? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e 3 canzoni. Il più veloce si aggiudica proprio la puntata di domani. Un bacio dai fratelli Secci.
6: Nostalgia
7: 3 per te.
6: Radio Nostalgia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
14: Sono le 11:51.
15: Radio Nostalgia, giornale radio.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga? Ma è un invito a cena?
19: Ristorante Pizzeria Onda Lunga. Specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: Pensavo ad una luce
22: soft, dai toni caldi,
21: che sia intensa e bianchissima,
22: con i LED dimmerabili,
21: a piantana o a soffitto,
22: a diffusione dal pavimento.
23: Posso darvi un consiglio?
21: Sì?
23: Luce più!
24: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
25: Scopri di più su lucepiu.com.
5: È lunedì, di nuovo.
26: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del dottor Why.
5: Ah, il quiz dove perdi sempre?
26: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
5: Quindi niente divano?
26: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
5: Ogni settimana?
26: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
27: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
28: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musica Antiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
29: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
30: Siamo amanti della pasta.
29: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
31: E anche basta con questo spot!
32: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
33: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
34: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
35: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Sono le 12 e 29 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino al 17, chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord. Per la mobilità sempre in A1 con i tratti verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio e verso nord tra Calenzano e Aglio. In A11 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Regolarizzato al momento il traffico in Fipiri, dove segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita ad Empoli nelle due provenienze. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
14: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
15: Vado, ma è bellina sta macchinina. Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
16: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sono le 12:56.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
6: Sono stati trasferiti a Bengasi 2 attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
6: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
5: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloci è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Cerchi un'auto senza pensieri con MR.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
4: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
5: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
6: Vado, ma è bellina sta macchinina.
7: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
8: Vale, ma che cos'è?
7: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
8: Wow, e quindi?
7: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
8: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
7: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attendo un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: L'offerta scade il 30 maggio.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
12: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
14: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
13: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
14: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
15: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
13: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
16: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
17: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
18: Direttore sanitario Nadia Singarella.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
1: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
21: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
22: Vale, ma che cos'è?
21: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
22: Wow, e quindi?
21: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
22: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
21: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: Sono le 13:57.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Pensavo ad una luce...
3: soft, dai toni caldi.
2: Che sia intensa e bianchissima.
3: Con i LED dimmerabili.
2: A piantana o a soffitto.
3: A diffusione dal pavimento.
4: Posso darvi un consiglio?
2: Sì?
4: Luce... più!
5: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi nella pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazione di aria un po' più fresca da nord-est che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
6: Siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
8: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
9: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
8: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 un incidente al chilometro 283 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Un veicolo è fermo in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Ci spostiamo in A11 direzione Pisa, anche qui un veicolo in avaria tra Monte Catini Terme e Chiesina Ozzanese. Continuano i disagi sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, 3 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina per un mezzo in avaria. Sulla A12, attenzione, ci sono lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Veniamo a Firenze, l'avvio da stamani dei lavori al ponte Alpino fino al 14 settembre, previste importanti modifiche alla circolazione in via del Pratelino e viale dei Mille. Variazioni di percorso per le linee bus urbane 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo pronti a ripartire una nuova settimana, quella che ci porterà dritti dritti nell'inizio della nostra estate, l'estate 2026, l'estate nostalgia che questo sabato prende il via dalla piazza Venezia di Fivizzano, dove dalle 21 si accende il tutto con l'Aspettando Estate Nostalgia con Fausto Vera e tanti artisti. Nei prossimi giorni ve li svelerò e spoilerò tutti, e poi con tutti i DJ di Radio Nostalgia. Questo sabato non prendete impegni, ci vediamo a Fivizzano a Sapori 2026. Adesso sapete che si va a Campi Bisenzio, dove ci sono tutte queste colleghe tra l'altro spettacolari, che ci hanno mandato questa nota vocale. Vai Danny.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa, Nadia,
3: Monica
1: e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Olli questa domenica,
4: la canzone dell'amore perduto,

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Andrea Secci presenta il 3x3. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Nunca que poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa,
3: Ilaria,
4: Monica
1: e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Olli, questa domenica.
5: La canzone dell'amore perduto.
1: E opera di Patti Pravo. Ciao!
2: Ciao!
6: Belle loro che si sono rese protagoniste indiscusse del 3 per te di questo lunedì. Sì, Elisa, no, non me le ricordo. Ragazzi, ho la memoria di un pesce rosso e quindi questo mi porta a non ricordare una cosa che ho ascoltato poco fa. Comunque, sono top. Belle anche le canzoni che hanno scelto e grazie per averle condivise con tutti noi e con tutti voi. Ogni giorno siete sempre di più. 500.000 di persone ci ascolta ogni settimana e questo grazie non a me ma è grazie a voi che ci avete scelto e ci scegliete ogni giorno come colonna sonora della vostra vita. Volete essere i protagonisti della puntata di domani del 3 per te? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e 3 canzoni. Il più veloce si aggiudica proprio la puntata di domani. Un bacio dai fratelli Secci.

0: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sono le 14 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Sumud Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Sumud accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno da Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1. Dalle 16:30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
6: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
5: Da Progetto Casa.
6: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
5: Con una promo così, corriamo!
6: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
5: Da Progetto Casa. Aran.
7: L'offerta scade il 30 maggio.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Pensavo ad una luce
11: soft, dai toni caldi,
10: che sia intensa e bianchissima,
11: con i LED dimmerabili,
10: a piantana o a soffitto,
11: a diffusione dal pavimento.
12: Posso darvi un consiglio?
10: Sì.
12: c'è più, metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
13: Scopri di più su lucepiu.com.
14: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
15: goyesviaggidigruppo.com.
16: Il mondo è più bello insieme a noi.
17: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
18: Vale, ma che cos'è?
17: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
18: Wow, e quindi?
17: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
18: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
17: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Ha inizio una nuova settimana e con un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sull'Italia, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Si farà eccezione per locali disturbi nelle aree interne della Sicilia, ma soprattutto di un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. I picchi più elevati in diverse aree del centro-nord, attorno ai 33-34 gradi. La situazione meteo non è destinata a cambiare. Domani tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio. Le temperature massime più elevate sulla Val Padana, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, localmente sulla Campania, prossimi anche ai 35 gradi. Vi segnalo un clima mite anche nella notte al mattino, ma qualcosa potrà tornare a cambiare da metà settimana. Con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori considerata la situazione vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fidizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Sono le 15 e 56 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Chiudete gli occhi.
13: ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà, passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
14: GoYes viaggidigruppo.com.
15: Il mondo è più bello insieme a noi.
16: È lunedì, di nuovo.
17: Lunedì? Ma qual è il lunedì? È il giorno del dottor Why.
16: Ah, il quiz dove perdi sempre?
17: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
16: Quindi niente divano?
17: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
16: Ogni settimana?
17: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
18: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
22: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
23: Direttore sanitario Nadia Singarella.
24: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
25: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
26: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
25: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
26: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
27: Ci siamo, ecco la cassaforte.
28: Non mi ricordo la combinazione.
27: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
28: Vai.
27: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
28: Sì?
27: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
28: Ah, Andreoni.
27: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 16:31.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma permangono code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna ancora code per flussi sostenuti tra Firenze e Impruneta e in bivio con la variante di Valico. Sulla A12 in direzione Livorno si segnala un veicolo fermo tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e Pisa Centro. Arriviamo alla viabilità urbana a Firenze. Ricordo i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre con le deviazioni per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Inoltre da oggi lunedì fino a mercoledì la strada sarà completamente chiusa in via della Stufa per interventi all'impianto di illuminazione pubblica nel tratto compreso tra Piazza San Lorenzo e via Taddea. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
1: Radio Nostalgia.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
15: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
14: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.

0: assicurazione completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
7: Vale, ma che cos'è?
6: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
7: Wow, e quindi?
6: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
7: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
6: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
8: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
10: Sono le 16:57.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
12: L'allenatore gira vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, Lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
13: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
12: Però un po' se ne rende già conto e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
13: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
12: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA. Il cantiere è già aperto.
11: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
14: Spiegare è difficile. Bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
11: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
15: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
11: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister. Il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis. Primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Il numero uno al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
10: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
11: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20 Brescia ospita Trieste, la vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri si allunga la serie anche per le altre, 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
16: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
16: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
20: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
21: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
23: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
24: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes,
25: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
26: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
12: Sono le 17 e 32 minuti.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo.
15: Ha inizio una nuova settimana e con un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sull'Italia, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Si farà eccezione per locali disturbi nelle aree interne della Sicilia, ma soprattutto di un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. I picchi più elevati in diverse aree del centro-nord, attorno ai 33-34 gradi. La situazione meteo non è destinata a cambiare. Domani tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio. Le temperature massime più elevate sulla Val Padana, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, localmente sulla Campania, prossimi anche ai 35 gradi. Vi segnalo un clima mite anche nella notte al mattino, ma qualcosa potrà tornare a cambiare da metà settimana. Con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori considerata la situazione vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
16: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
17: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
18: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
17: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
19: Pensavo ad una luce
20: soft, dai toni caldi,
19: che sia intensa e bianchissima,
20: con i LED dimmerabili,
19: a piantana o a soffitto,
20: a diffusione dal pavimento.
21: Posso darvi un consiglio?
19: Sì?
21: Luce più!
22: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
17: Scopri di più su lucepiu.com.

0: siamo noi.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah! Andreoni!
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 si segnala la chiusura per lavori in direzione Bologna tra Aglio al chilometro 255,4 e Rio Veggio fino alle 18 di oggi. Sempre in A1 direzione Firenze ci sono lavori al chilometro 318 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Passiamo alla 11 in direzione Pisa ci sono ancora code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla 12 in direzione Sud cantieri attivi tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, due veicoli fermi, il primo tra San Miniato ed Empoli Ovest, il secondo tra Firenze e Scandicci e il viadotto all'Indiano al chilometro 2,6. Chiudiamo con Firenze, un intervento edile in vigore, la chiusura di via Mastri nel tratto compreso tra piazza San Bartolomeo al Gignoro e via Moreni, con termine previsto il 29 maggio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: ultimo appuntamento per questo lunedì con il 3 per te. Ancora buon pomeriggio, quasi buonasera dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e questa come sempre la vostra radio Nostalgia. Ogni giorno a quest'ora risuonano le vostre tre canzoni preferite, annunciate sempre da una vostra nota vocale. Volete essere protagonisti della puntata di domani? 338 6360 114. Inviatemi ora, anzi registrate ora la vostra nota vocale e inviatemela con nome, città e tre canzoni, proprio come hanno fatto oggi loro.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa, Nadia,
3: Monica
1: e vorremmo richiedere tre canzoni.
2: Olly, Questa domenica,
4: la canzone dell'amore perduto
1: e Opera di Patti Pravo.
2: Ciao.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Nostalgia, siamo Sara,
2: Elisa,
3: Ilaria,
1: Monica e vorremmo richiedere 3 canzoni.
2: Olly, Questa domenica,
4: la canzone dell'amore perduto
1: e Opera di Patti Pravo. Ciao!
2: Ciao!
5: Loro sono un gruppo di colleghe che ogni giorno ci ascoltano e si sono rese protagoniste del 3 per te di questo 25 maggio 2026. Lo hanno fatto registrando tutte insieme questa nota vocale e inviandola qualche giorno fa al 338-6360-114. E voi cosa state aspettando? Ci ascoltate mentre lavorate? Mentre siete in macchina? Mandateci adesso il vostro 3 per te, 338-6360-114. E se siete una bella comitiva, organizzatevi, perché questo sabato vi aspettiamo tutti quanti a Fivizzano, dove parte la nostra estate, l'estate nostalgia proprio da Sapori. Dalle 21 sul palco tanti artisti e poi arrivano tutti i DJ di Radio Nostalgia, il Secci, il Biba, Luca Giorgi, Fabio R, e ve lo dico già, ci sarà con noi anche Stefano Reis. Questo sabato tutti a Fivizzano per Sapori 2026. È tutto, ci risentiamo domani mattina 7:30 dopo l'oroscopo, puntuali. Bacio.
6: Nostalgia.
7: 3 per te.
6: Radio Nostalgia.
8: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Sono le 17 e 55 minuti.
16: Radio Nostalgia, giornale radio.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui 2 italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar, e attacchi israeliani anche a Gaza, su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: È lunedì, di nuovo.
18: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del Dottor Why.
3: Ah, il quiz dove perdi sempre?
18: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
3: Quindi niente divano?
18: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
3: Ogni settimana?
18: Ogni lunedì, Dottor Why, live da 9.80.
19: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Aquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
22: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Sono le 18 e 30 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Bentrovati da Mauro Ciutini da Firenze Smart con un nuovo aggiornamento. Iniziamo con la 1 direzione Bologna, riaperto il tratto tra Aglio e Rioveggio, precedentemente chiuso per lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. C'è un veicolo in avaria tra l'interporto Toscano Est e quello Ovest in direzione Firenze. Ci spostiamo in A12, direzione Livorno, ancora code per un veicolo fermo tra l'allacciamento con il raccordo A11 e Pisa Centro. Per quanto riguarda i treni, un guasto a un passaggio a livello a Massarosa, il 18633 è cancellato, sostituito da un treno straordinario. In chiusura ricordo anche le partenze speciali di domani per Firenze, il regionale 70806 da Faenza, 7.50, e il regionale 4028 da Pisa Centrale con partenza alle 10.55. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
16: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
17: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
16: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
21: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Sono le 18 e 57 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci del centrodestra. Centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centrosinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri 3 corpi.
8: L'economia.
7: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
3: Ric-
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Ci siamo, ecco la cassaforte.
3: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
3: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
3: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
3: Ah, Andreoni.
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
4: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
5: Vale, ma che cos'è?
4: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
5: Wow, e quindi?
4: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
5: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
4: Non vedo l'ora, vi aspettiamo! Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Faustabelli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebi Meteo. Ha inizio una nuova settimana e con un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sull'Italia, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati, si farà eccezione per locali disturbi nelle aree interne della Sicilia, ma soprattutto di un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. I picchi più elevati in diverse aree del centro-nord attorno ai 33-34 gradi. La situazione meteo non è destinata a cambiare, domani tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio, le temperature massime più elevate sulla Valpadana, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, localmente sulla Campania, prossimi anche ai 35 gradi. Vi segnalo un clima mite anche nella notte al mattino, ma qualcosa potrà tornare a cambiare da metà settimana. Con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori considerata la situazione vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
9: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
10: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
9: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
10: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Pensavo ad una luce
12: soft, dai toni caldi,
11: che sia intensa e bianchissima,
12: con i LED dimmerabili,
11: a piantana o a soffitto,
12: a diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: È lunedì, di nuovo.
17: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del dottor Why.
16: Ah, il quiz dove perdi sempre?
17: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
16: Quindi niente divano?
17: Divano. A 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
16: Ogni settimana?
17: Ogni lunedì. Dottor Why, live da 9.80.
18: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello. Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare. Partiamo.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali, si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
6: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
5: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
7: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuate continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico: una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
5: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio: dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
8: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime 2 posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidaria la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
13: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
14: Vale, ma che cos'è?
13: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
14: Wow, e quindi?
13: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
14: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
13: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
16: Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e con un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sull'Italia, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Si farà eccezione per locali disturbi nelle aree interne della Sicilia, ma soprattutto di un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. I picchi più elevati in diverse aree del centro-nord, attorno ai 33-34 gradi. La situazione meteo non è destinata a cambiare. Domani tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio. Le temperature massime più elevate sulla Val Padana, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, localmente sulla Campania, prossimi anche ai 35 gradi. Vi segnalo un clima mite anche nella notte al mattino, ma qualcosa potrà tornare a cambiare da metà settimana. Con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori considerata la situazione vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
9: viaggi di gruppo.com.
8: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: È lunedì, di nuovo.
11: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del dottor Why.
10: Ah, il quiz dove perdi sempre?
11: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
10: Quindi niente divano?
11: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
10: Ogni settimana?
11: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
12: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Dal 1888, Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
2: Sono le 20 e 53 minuti.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
5: L'offerta scade il 30 maggio.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
9: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
12: Pensavo ad una luce
13: soft, dai toni caldi.
12: Che sia intensa e bianchissima.
13: Con i LED dimmerabili.
12: A piantana o a soffitto?
13: A diffusione dal pavimento.
14: Posso darvi un consiglio?
12: Sì?
14: Luce più!
15: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
10: Scopri di più su lucepiu.com.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Non ti ho mai visto da queste parti.
19: Sto cercando il mio cane.
20: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
18: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
21: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
19: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
22: Scappa!
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
23: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
21: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
19: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
24: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
19: Ma lo smetti!
3: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
25: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
26: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
2: Vale, ma che cos'è?
1: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
2: Wow, e quindi?
1: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
2: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
1: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Non ti ho mai visto da queste parti.
14: Sto cercando il mio cane.
15: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
13: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
16: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
14: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
17: Scappa!
14: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
18: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
16: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
14: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
19: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
14: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
20: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
21: Una specie di monumento?
20: Acqua?
21: Un monumento alla cucina di eccellenza?
20: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
21: Wow!
20: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
21: E la buona cucina toscana.
20: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22:54.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Non ti ho mai visto da queste parti.
15: Sto cercando il mio cane.
16: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
14: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
17: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
15: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
19: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
17: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
15: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
15: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema! Questa è Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buon martedì 26 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Filippo e le Marianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 maggio Papa Clemente VII nel 1478, l'attore Horst Tapper, per tutti e per sempre l'ispettore Derrick, John Wayne, Gianni Minoli e Massimo Ceccherini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado dei gemelli, hai un forte senso di giustizia, potresti essere un eccellente giudice, avvocato o notaio. Nelle faccende legali quasi sempre sarai più fortunato dei tuoi avversari. Dovrai sempre spiegarti bene, visto che esiste la possibilità di essere mal compreso. Sarai amato per quello che sei, anche se dovessi arrivare alla notorietà o alla ricchezza. Ami la natura e gli animali. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 26 maggio per ognuno di noi. Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona che ci piace. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari, grazie alla spinta di Marte. Gemelli, giornata di grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la luna porti qualche tensione, il potere di Venere è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci di una vecchia abitudine o di una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia. Venere causa qualche spesa imprevista, ma la nostra intelligenza pratica aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la luna aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito, a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato, accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Pesci, la luna consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo invece i compiti in sospeso. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, è la seguente. La determinazione è il ponte tra i sogni e i risultati. Giulia Barbieri.

0: Ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: È mezzanotte e 34 minuti.
1: 70, 80, 90. Radio Nostalgia. Well, you know you

0: should be happy. Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È 1:32.
3: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R. Radio Nostalgia.